quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non piavrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piadrai farfallore amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto, doncino d'amor.

mano al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le neve e i salmioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che nei palli in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non capirai quei pennacchini, non capirai quel cappello, non capirai quella chioma, non capirai quell'aria brillante. Non piadrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, le belle turbando il riposo, narcisetta, doncino d'amor.

0: ragion.
1: Son streghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per tragi le piume, comete che brillano per toglierci lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son morse benigne, con bombe maligne, maestre degli anni, amiche d'affanni che

Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, son rose spinose, son volpi vezzose, son morse venigne, con bombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che